vedete che ci fai su un caglietto. Isceni Gigi Volto. Tu la mare al mento. E mi caso vi sa, mi sarà vicino. Leva! Avicim le chiere. Gerestrom!

0: Sweet Dreams. Sì, a te cuta di un video di un cranio e di Ashek! Fereghel, fereghel! Miau, miau, miau, miau, miau, miau!
1: Are you sure you're ready for this?